Vorrei passare di nuovo qui e vedere il cambiamento. È cosa normale. Mi fondo, ora nel blu, ora nel rosso. Alterno, oro nel blu. Ira.

chi passerà per primo. Mi volto, mi trasformo, mi fondo con tutto. La trovi divertente? Celebriamo il momento, spensierati.

Ora, cose da usare, da lasciare o da portare con sé. Messe in fila, disordinate, sulla riva del fiume.

ora nel blu, ora nel rosso, oro nel blu, ira, ira nel rosso, ira, ira nel rosso.

0: Questo è il tempo in cui rido, in cui piango. Questo è il tempo in cui attendo la grazia. Questo è il tempo in cui sono felice. Questo è il tempo in cui vago per i campi. Questo è il tempo in cui guardo i cieli. Io ho gridato e non si spegne l'eco. E il mio grido non è più lontano delle nubi. Non potevo soffocare la mia gioia ingenua, intrattenuta. Solo lo spettro della carne affonda tra le sbiadite nuvole dei clivi. Ed è l'estremo limite all'azzurro. Altrove, che io cerchi con lo sguardo, mi attende un vuoto dove il solo suono dell'acqua vive. E il cupo fioco rombo d'un aeroplano volto ad altri cieli. Dopo un cieco silenzio, alzo il capo. Sopra lo stento punto un treno solca senza rumore il cielo. Sento nascermi dentro un grido. L'intera fanciullezza mi riappare, un grido che mi annulli. Infine, e taccio, ancora rassegnato.
1: Okay, you work a goddamn lousy job, you know. You come home at night, you're tired. What are you gonna do? Go to a movie? Turn on your radio? Hell no, you're gonna get a bottle of whiskey and drink it. And go down to a bar, maybe get in a fist fight. And meet some bitch. Something's going on. Then you go to work the next day and do your simple little things, right?